0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

dreamed of.

0: does this make you feel?
1: Well, I really think you should quit smoking.
2: The Nerd Night.
3: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Ave Maria, piena di grazia, hai il Signore con te, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, già coinvolto in passato in altre vicende giudiziarie, è indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è di essere il mandante, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del conduttore di Report il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, fu pubblicata dal quotidiano Il Riformista. «Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni», dice stamattina a Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
3: Ai mondiali americani il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti battendoli 4-1, inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa, Balogun, dopo le pressioni di Donald Trump che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Nelle ultime ore è uscito dal torneo anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Questa sera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
2: Volodymyr Zelensky farà pressione sulla NATO per ottenere nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice annuale dell'Alleanza Atlantica che si aprirà oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno fatto più di 50 morti. Gli ucraini fanno fatica a intercettare soprattutto i missili balistici. I paesi della NATO discuteranno anche di spese per la difesa. Il vertice arriva dopo mesi di critiche agli alleati europei da parte di Trump.
3: Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato al largo dell'Oman, nello stretto di Hormuz, lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo nel Golfo Persico. A bordo è scoppiato un incendio, non ci sarebbero vittime. Nella regione è in vigore una tregua tra Stati Uniti e Iran. Intanto in Iran il feretro di Ali Khamenei è arrivato nella città santa di Qom. Oggi ci sarà un'altra cerimonia funebre. La salma dell'ex guida suprema verrà poi trasferita nella zona sciita dell'Iraq, Najaf e Kerbala, e infine tornerà in Iran nella sua città natale di Mashhad.
2: Emmanuel Macron è a Damasco, è il primo leader europeo a visitare la Siria dopo la caduta di Assad alla fine del 2024. Il presidente francese ha incontrato ieri sera il neo leader siriano al-Sharaa. Oggi sono previsti altri incontri. Con Macron viaggiano i rappresentanti di importanti imprese francesi.
3: A Verona un'associazione che si occupa di carcere ha annunciato che venerdì parteciperà a un'ispezione nella prigione della città insieme a un'altra associazione, al direttore generale dell'azienda sanitaria locale e a due rappresentanti del comune e della regione. In un comunicato si parla di livelli di criticità insostenibili, citando in particolare un recente caso di tubercolosi e la morte di un detenuto malato di tumore che aveva cercato più volte di suicidarsi. Ieri anche un sindacato di polizia penitenziaria aveva parlato di situazione di abbandono all'interno della struttura.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. La bomba contro Sigfrido Ranucci, l'imprenditore Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante. Sono sconvolto, per me è un amico, dice il conduttore di Report. Una settimana fa gli arresti di 4 presunti esecutori dell'attentato. Zelensky chiederà alla NATO nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno causato più di 50 morti. In un contesto di crescente distanza tra Stati Uniti e Europa, i paesi NATO discuteranno soprattutto di spese per la difesa. Nello stretto di Hormuz una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato. Nella regione in vigore la tregua tra Stati Uniti e Iran. In Francia attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. La leader della destra, già condannata in primo grado, è accusata di appropriazione indebita di fondi europei. Se la condanna venisse confermata, non potrà partecipare alle elezioni dell'anno prossimo. Ai mondiali americani il Belgio elimina gli Stati Uniti battendoli 4-1. Inutile la presenza del centravanti espulso e graziato dopo le pressioni di Trump. Ribaltate questo, ironizza sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: La meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Ai mondiali americani il Belgio elimina gli Stati Uniti battendoli 4-1. Inutile la presenza del centravanti espulso e graziato dopo le pressioni di Trump. Ribaltate questo, ironizza sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Zelensky chiederà alla NATO nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno causato più di 50 morti. In un contesto di crescente distanza tra Stati Uniti e Europa, i paesi NATO discuteranno soprattutto di spese per la difesa. Ad Ankara ci saranno sia Trump sia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane. La bomba contro Sigfrido Ranucci. L'imprenditore Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante. «Sono sconvolto, per me è un amico», dice il conduttore di Report. Una settimana fa gli arresti di 4 presunti esecutori dell'attentato. In Francia, attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen, la leader della destra già condannata in primo grado e accusata di appropriazione indebita di fondi europei. Se la condanna venisse confermata, non potrebbe partecipare alle elezioni dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Ai mondiali americani, il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa, Follarin Balogun, dopo le pressioni di Donald Trump che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ironizza ora sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi, il servizio da New York.
5: La telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino per far cancellare la sospensione di Balogun non è servita al team USA che ieri notte a Seattle ha chiuso malamente la sua esperienza mondiale di casa perdendo 4-1 contro il Belgio. La scelta del presidente americano di entrare in scivolata nella rassegna mondiale del team statunitense si è rivelata un palese autogol. La squadra di Pochettino si è presentata infatti in campo distratta, disorientata, fantasma del team armonioso che aveva fatto divertire un paese riscopertosi invisibilio per il calcio nelle ultime settimane. Ieri l'11 statunitense è sembrato irriconoscibile con giocatori fermi e gestione degli spazi insufficiente. L'armonia dei primi turni trasformatasi in un violino stonato. Il risultato è di quelli che non lasciano dubbi. La doppietta di De Ketelaere nel primo tempo ha spento le speranze americane solo parzialmente riaccese dalla punizione di Tillman al 31esimo. Poi nel secondo tempo un madornale errore di distrazione del portiere americano Matt Freese ha aperto le praterie per il terzo gol belga di Van Aken a chiudere Lukaku con il 4-1 che ha messo la parola fine a un torneo che fino a 36 ore fa si stava svolgendo per gli Stati Uniti con gioia. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
4: E nelle ultime ore è uscito dal mondiale anche il Portogallo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Stasera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Volodymyr Zelensky farà pressione sulla NATO per ottenere nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice annuale dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Sarà un vertice molto delicato che arriva dopo mesi di strappi continui tra le due sponde dell'Atlantico. In studio Emanuele Valenti.
6: Esatto, partiamo dal contesto, una crescente distanza tra Stati Uniti ed Europa che da un po' di tempo facciamo fatica ormai a definire alleati. Ci sono stati scontri e minacce, questo è lato americano, su Iran, dazi, Groenlandia, spese per la difesa. Trump recentemente ha anche annunciato il ritiro di una parte delle forze americane che sono a distanza nei paesi europei. Ad Ankara si parlerà sostanzialmente di due questioni, Ucraina e investimenti in armi. Come dicevi tu, Andrea, Zelensky chiederà nuovi sistemi di difesa. Gli ucraini sono riusciti negli ultimi mesi a cambiare, almeno parzialmente, il corso della guerra, con importanti attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, gli ultimi in Siberia, quasi a 3.000 km dal confine tra i due paesi, ma rimangono vulnerabili ai bombardamenti di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. Nell'ultima settimana più di 50 morti solo a Kiev. Zelensky, che dovrebbe parlare con Trump, ad Ankara chiederà missili per i sistemi di difesa Patriot e farà pressioni anche per ottenere, ma sarà molto difficile se non impossibile, la licenza per produrli in casa. L'altra questione, le spese per la difesa, il cavallo di battaglia di Trump. Al vertice dello scorso anno è stato fissato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035, ora gli Stati Uniti vogliono vedere i piani concreti degli europei per raggiungere l'obiettivo. Prima della cena di questa sera con Trump dovrebbero essere annunciati contratti per la difesa da decine di miliardi di dollari. Andrea.
4: Grazie Emanuele, adesso andiamo in Ucraina dove seppur in un contesto diverso le difficoltà di Kiev sono evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri si trova nel Donbass.
7: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russa al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
4: E al vertice della NATO di cui parlavamo poco fa parteciperanno sia Trump sia Giorgia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Al momento non è previsto un incontro a due dopo quello al G7 di Evian, da cui è partita un'escalation di attacchi alla Presidente del Consiglio italiana da parte del Presidente degli Stati Uniti. La bomba contro Sigfrido Ranucci. Poche ore fa è stato svelato il nome del possibile mandante dell'attentato. Sentiamo il servizio.
8: Di lui si era parlato molto in pieno berlusconismo, tra vicende giudiziarie e una candidatura alle elezioni europee con Forza Italia. Walter Lavitola, l'uomo che nel 1996 aveva rifondato l'Avanti, storico quotidiano socialista, è indagato dalla Procura di Roma. L'accusa è di aver organizzato l'attentato contro il conduttore di Report, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del giornalista il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa, fra Napoli e Avellino, erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore era stata pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, dice stamattina Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
4: Alla fine di fatto il patentino antifascista è saltato. La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi ha dichiarato che valuterà anche le candidature a partecipare di chi non ha firmato l'adesione ai valori antifascisti che in teoria sarebbe stata necessaria per l'edizione di quest'anno. La richiesta, che era stata annunciata dall'organizzazione, aveva causato una clamorosa contestazione da parte della Presidente del Consiglio Meloni. Lo scorso anno la manifestazione era stata al centro di polemiche per la presenza di una casa editrice di estrema destra, Passaggio al Bosco. In Francia è attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la sua condanna verrà confermata in appello, la leader della destra francese non potrà partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
9: Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto, del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito il Rassemblement National per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento Europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. Condanna che, se confermata in appello, appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13:30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle 2 precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dall'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corso se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella della appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a largo dell'Oman, nello stretto di Hormuz, lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo nel Golfo Persico. A bordo è scoppiato un incendio, ma non ci sarebbero vittime nella regione. È in vigore una tregua tra Stati Uniti e Iran. E in Iran, intanto, il feretro di Ali Khamenei è arrivato nella città santa di Qom, dove è già cominciata un'altra cerimonia funebre. La salma dell'ex guida suprema verrà poi trasferita nella zona sciita dell'Iraq e infine tornerà in Iran, nella città natale di Mashhad. Israele invece ha criticato l'ultimo annuncio di Hamas, lo scioglimento del governo civile di Gaza. Sentiamo Martina Stefanoni.
10: Per Hamas si tratta di un passaggio politico significativo. Dopo quasi 20 anni di controllo ininterrotto sulla striscia di Gaza, il gruppo palestinese ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo, aprendo la strada ad un passaggio di potere al Comitato Tecnocratico Palestinese. Sulla carta è una notizia che potrebbe smuovere le altrimenti immobili carte della questione di Gaza, ma per molti si tratta di una svolta poco più che simbolica. Il tema resta, anche questa volta, il disarmo di Hamas. Lo scioglimento del governo non riguarda infatti l'ala militare del gruppo, che ha già detto che non intende deporre le armi fino a quando non ci sarà un vero accordo di cessate il fuoco e un impegno al ritiro di Israele dalla striscia. Il mancato disarmo di Hamas, però, dal punto di vista israeliano, blocca a cascata tutto il resto. Il Comitato Tecnico Palestinese lavora da mesi dall'Egitto perché Israele non ha mai permesso l'ingresso dei suoi membri nella striscia e contemporaneamente Tel Aviv continua a citare il mancato disarmo come condizione sufficiente per non lasciare Gaza e non andare avanti con gli step teoricamente previsti dall'accordo di pace. Una posizione confermata dalle dichiarazioni del ministro degli esteri israeliani, che commentando l'annuncio ha detto: l'apparente disponibilità di Hamas a fare spazio a un governo tecnocratico è concepita per impedire il proprio disarmo. In tutto questo il Board of Peace, che dovrebbe supervisionare il lavoro del comitato tecnico, ha emesso un comunicato stringato sottolineando che a guidare il suo giudizio saranno le azioni e non le promesse e che fondamentale resta l'attuazione della roadmap stabilita. E quindi, di nuovo, si torna al disarmo. La sensazione in definitiva è che questa notizia poco cambierà per Gaza e nessun passo avanti ci sarà senza la volontà politica delle parti e la pressione statunitense affinché sia Hamas che Israele rispettino gli impegni presi.
4: 10 anni fa in Spagna una ragazza fu violentata da 5 uomini. La vicenda divenne un simbolo della violenza di genere e la reazione del movimento femminista e della società nel suo complesso fu un punto di svolta per il paese, così ha scritto nelle scorse ore il quotidiano El País. Il servizio da Madrid.
11: 10 anni fa a Pamplona una ragazza di 18 anni subì uno stupro di gruppo. 5 uomini che in una chat si facevano chiamare il Branco la violentarono in un portone filmando tutto. Il caso provocò un terremoto sociale. Le piazze spagnole si riempirono di donne indignate che gridavano solo sì e sì. Parole che sono diventate il simbolo di una rivoluzione, un movimento che ha spinto la giustizia e la politica spagnola a cambiare la maniera di affrontare la violenza di genere e i femminicidi, spostando l'attenzione dagli aggressori alle vittime. E il governo di Pedro Sánchez ha promosso una legge storica approvata nel 2022, la legge del solo sì e sì, che ha eliminato la differenza tra abuso e stupro, ponendo al centro il consenso attivo ed inequivocabile della donna e aumentando le pene per gli stupratori. In questi anni è cresciuta la consapevolezza e anche il numero di donne che hanno deciso di denunciare. I 5 membri del Branco sono stati condannati a più di 15 anni di carcere. Nessuno uscirà di prigione prima del 2030. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
4: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Ogni forma di vita sulla Terra discende da un unico antenato comune. Batteri, piante, insetti, animali, tutti gli esseri umani hanno un unico progenitore.

amico progenitore.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 sulla panoramica, tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio, per lavori. Verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: steal a car from New York City.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Ad Ankara, in Turchia, si apre oggi il vertice annuale della NATO, vertice che arriva in un momento di profonda frattura fra Stati Uniti e Europa. Trump chiederà nuovamente ai paesi europei di aumentare le loro spese per la difesa. Lo scorso anno era stato annunciato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Ora l'amministrazione americana si aspetta dei piani concreti. E ad Ankara ci sarà anche Zelensky, che chiederà agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per proteggere l'Ucraina dai bombardamenti russi.
1: I negoziati per un accordo finale Iran-Stati Uniti non cominceranno fino a quando non ci saranno più minacce, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri Trump aveva minacciato nuovamente Teheran di riprendere la guerra. Sulla carta, dalla firma del memorandum d'intesa il mese scorso, le due parti si sono date 60 giorni per arrivare appunto a un accordo complessivo. La Repubblica Islamica però sta facendo capire come dal suo punto di vista le trattative vere e proprie non siano ancora cominciate. La notte scorsa una petroliera nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile non identificato.
0: Emmanuel Macron è a Damasco, è il primo leader europeo a visitare la Siria dopo la caduta di Assad alla fine del 2024. Il presidente francese ha incontrato ieri il neo leader siriano al-Sharaa. Oggi sono previsti altri incontri. Con Macron viaggiano i rappresentanti di importanti imprese francesi.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, già coinvolto in passato in altre vicende giudiziarie, è indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è di essere il mandante, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del conduttore di Report il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, fu pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Per me Walter è un amico. Dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, dice questa mattina a Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
0: A Pavia è stata cancellata la scritta nazista contro il sindaco Michele Lissia, scoperta ieri sul muro esterno di un'abitazione vicino alla stazione ferroviaria. Lissia Raus erano le parole tracciate con uno spray e su cui indaga la polizia. Il sindaco ha commentato parlando di vicenda poco piacevole e di gesti da marginalizzare.
1: Alla fine, di fatto, il patentino antifascista è saltato. La fiera della piccola e media editoria, Più Libri, Più Liberi, ha dichiarato che valuterà anche le candidature a partecipare di chi non ha firmato l'adesione ai valori antifascisti che in teoria sarebbe stata necessaria per l'edizione di quest'anno. La richiesta, che era stata annunciata dall'organizzazione, aveva causato una clamorosa contestazione da parte della Presidente del Consiglio Meloni. Lo scorso anno la manifestazione era stata al centro di polemiche per la presenza di una casa editrice di estrema destra, Passaggio al Bosco.
0: Ai mondiali americani il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti battendoli 4-1, inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa dopo le pressioni di Donald Trump, che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Nelle ultime ore è uscito dal torneo anche il Portogallo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Stasera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 sulla panoramica, tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio, per lavori. Code in uscita a Catalenzano provenendo da Roma. Verso Roma per veicoli fermi, 2 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Verso Pisa rallentamenti tra Pistoia e Montecatini Terme. In A1 verso Bologna rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 sulla panoramica tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio per lavori. Verso Roma code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Valdichiana e Chiusi Chianciano. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: La meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Ucraina e spese militari, saranno queste le due questioni al centro del vertice annuale della NATO che si apre oggi ad Ankara, in Turchia. Ci sarà anche Zelensky. Trump chiederà nuovamente ai paesi europei di spendere di più in armi. L'apertura ufficiale del vertice sarà questa sera con una cena offerta dal padrone di casa Erdogan. Prima dovrebbero essere annunciati accordi nel settore della difesa per decine di miliardi di dollari.
3: Al vertice NATO parteciperanno sia Trump sia Giorgia Meloni. Dopo le forti tensioni delle ultime settimane, degli ultimi giorni, al momento non è previsto un bilaterale, un incontro a due, dopo quello al G7 di Evian, da cui è partita un'escalation di attacchi alla Presidente del Consiglio italiana da parte del Presidente degli Stati Uniti.
2: Per l'Iran i negoziati veri e propri per un accordo finale con gli Stati Uniti non sono ancora cominciati. Il ministro degli esteri Araghchi ha detto stamattina che la trattativa partirà solo quando gli americani avranno smesso di minacciare Teheran. Ieri Trump aveva ribadito per l'ennesima volta che se la diplomazia non dovesse funzionare potrebbe anche riprendere la guerra. Sulla carta, con la firma del memorandum d'intesa il mese scorso, le due parti si sono date 60 giorni per arrivare a un accordo complessivo, compreso il nucleare.
3: In Francia, attesa per oggi la sentenza d'appello che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la condanna venisse confermata, la leader della destra francese non potrà partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. A Le Pen è accusata di appropriazione indebita di fondi europei.
2: Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati con le accuse di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta è della Procura di Bari e riguarda la società di calcio locale controllata da De Laurentiis, che è anche il proprietario del Napoli. In questi minuti sono in corso perquisizioni nelle sedi delle due società e della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di De Laurentiis.
3: Sigfrido Ranucci si è detto sconvolto dopo le notizie sul coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato contro il conduttore di Report. Per me è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, ha dichiarato Ranucci. Davanti alla sua casa il 16 ottobre 2025 esplose una bomba e la procura di Roma ipotizza che il mandante fosse proprio Lavitola, imprenditore e personaggio legato alla stagione del berlusconismo. Una settimana fa erano stati arrestati 4 presunti esecutori dell'attentato.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Pisa, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A Damasco, in Siria, ci sono state due esplosioni in una zona molto frequentata. Non è ancora chiaro se ci siano vittime. In queste ore in città c'è il presidente francese Macron. Oltretutto, le esplosioni sarebbero state non lontano dal suo albergo. Al momento il presidente francese sta incontrando il neo leader siriano al-Sharaa. La scorsa settimana un'esplosione in un caffè di Damasco aveva causato 9 morti e diversi feriti.
3: A Kiev, in Ucraina, è stato ritrovato il corpo della donna sospettata di avere tentato di assassinare a Monaco, nel Principato di Monaco, con un ordigno l'imprenditore ucraino Vadim Yermolaev. Lo dicono i media locali, la donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.
2: Ucraina e spese militari, sono queste le due questioni al centro del vertice annuale della NATO che si apre oggi ad Ankara, in Turchia. Ci sarà anche Zelensky. Trump chiederà nuovamente ai paesi europei di spendere di più in armi. Prima della cena con il presidente degli Stati Uniti, in programma stasera, verranno annunciati accordi nel settore della difesa per decine di miliardi di dollari. E al vertice parteciperà anche Giorgia Meloni, dopo le tensioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni, proprio con Trump.
3: Entro domani i partiti dovranno indicare i nuovi membri della commissione di vigilanza Rai, lo hanno comunicato ai capigruppo i presidenti delle Camere, dopo che la scorsa settimana si erano dimessi prima i membri di opposizione e poi quelli di maggioranza. Attorno alla commissione è in corso uno scontro legato all'influenza della destra di governo sulla TV pubblica. In questi minuti circolano indiscrezioni secondo cui le minoranze non indicheranno i loro nuovi membri.
2: A Milano il giudice per le indagini preliminari ha confermato il carcere per il 22enne che alcuni giorni fa ha ferito con un coltello un uomo davanti ai tavoli di un bar. Poco fa il magistrato ha convalidato l'arresto accogliendo la richiesta arrivata dal pubblico ministero. Nelle ultime ore è emerso che il giovane usava come fotoprofilo l'immagine di un guerrigliero con una kefia, ma secondo fonti investigative al momento non ci sarebbero altri elementi che facciano pensare a una radicalizzazione del 22enne, che al suo avvocato avrebbe detto di non ricordare niente dell'aggressione.
3: Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati con le accuse di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta è della procura di Bari e riguarda la società di calcio locale controllata da De Laurentiis, che è anche il proprietario del Napoli. Questa mattina perquisizioni nelle sedi delle due società e in quella della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di De Laurentiis.
2: Sigfrido Ranucci si è detto sconvolto per il coinvolgimento nell'inchiesta sull'attentato subito alcuni mesi fa di Walter Lavitola, l'imprenditore, personaggio legato alla stagione del berlusconismo, è sospettato di essere il mandante. Ranucci dice di essere amico di Lavitola. Alcuni giorni fa, una settimana fa, erano state arrestate 4 persone accusate di aver eseguito a questo punto gli ordini di Lavitola e di aver partecipato all'attentato con la bomba piazzata sotto la casa del giornalista. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network. Fuck that for you.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1000, FM 91.7

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

0: Quanto è alta la Torre di Pisa?
1: Radio 3 Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Barberino di Mugello e Aglio. Sempre in direzione Bologna, sulla panoramica fino alle 17 di oggi, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta e un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 345 tra Valdarno e Arezzo. Sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci, code tra Livorno Porto e Livorno in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio!

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: In Turchia inizia il vertice annuale della NATO, due le questioni sul tavolo, Ucraina e spese militari. Ci sarà anche Zelensky. Trump chiederà agli europei di investire di più sulla difesa. Questa mattina ha annunciati già accordi per decine di miliardi di dollari. E ad Ankara ci sarà anche Meloni al primo incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane. L'attentato a Ranucci, la procura di Roma ipotizza l'aggravante del metodo mafioso e indica il presunto mandante nel faccendiere Walter Lavitola. Sono sconvolto, per me è un amico, dice il conduttore di Report. A Damasco, doppia esplosione durante la visita di Stato di Macron, 18 i feriti. Il presidente francese è il primo leader europeo ad andare in Siria dalla caduta di Assad, con lui una delegazione di imprenditori. E in Francia è attesa tra poco la sentenza d'appello per Marine Le Pen. La leader della destra potrebbe essere esclusa dalle presidenziali dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Ad Ankara, in Turchia, comincia oggi il vertice annuale della NATO. Poco fa il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, ha detto che i paesi NATO possono vincere solo se rimangono uniti. Negli ultimi mesi si è allargata la distanza tra Stati Uniti e Europa. Trump arriverà più tardi stasera alla cena offerta da Erdogan. Questa mattina però sono già stati annunciati accordi per la produzione di armamenti per diverse decine di miliardi di dollari. Le spese militari insieme all'Ucraina sono il tema centrale del vertice. Trump vuole che gli europei spendano di più. Lo scorso anno venne indicato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano.
3: Se parliamo di aumento delle spese per la difesa, i buoni sono guidati fondamentalmente dai paesi che avevano già cominciato da diversi mesi, da diversi anni, ad aumentare in modo molto significativo il proprio bilancio, cioè i paesi baltici, la Polonia, a cui si è aggiunta in modo impressionante, va detto, la Germania, perché la Germania è impegnata oggi in una politica di aumento delle spese militari che ne farà, se le cose continueranno lungo questa direzione, il principale contribuente in Europa e probabilmente anche la principale potenza convenzionale europea. Quindi questi sono i buoni. E i cattivi sono naturalmente i paesi che, come il nostro, si trovano in difficoltà ad aumentare le spese per la difesa in un contesto nel quale tutte le altre spese, a cominciare dalle spese sociali, le spese per l'istruzione, le spese per la sanità, vivono naturalmente una fase di contrazione, e quindi c'è un problema di sostenibilità politica. C'è un problema di sostenibilità politica a cui il paese sta cercando, mi sembra, di rispondere con una politica che dal punto di vista americano, forse non soltanto dal punto di vista americano, può sembrare una politica molto molto ambigua, quasi furbastra, ecco, perché questa è la prospettiva che hanno gli Stati Uniti in questo momento, in modo particolare Donald Trump.
2: E ad Ankara c'è anche Zelensky. Il presidente ucraino vuole più supporto militare, soprattutto sistemi di difesa. A margine del vertice Zelensky dovrebbe anche incontrare Trump. Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
4: Di sicuro vi è come elemento sul campo questa rinnovata vivacità dal punto di vista offensivo degli ucraini con gli attacchi su Mosca, che stanno sicuramente creando dei problemi. Però resta sempre la questione: tali attacchi sono in grado di poter avere un ruolo nel rovesciare le sorti della guerra? Anche perché dall'altro lato vediamo come da parte russa la risposta sia spesso molto brutale, attaccando i centri abitati senza alcuna pietà, e quindi in uno scambio di quella che è una guerra che va sempre più delinearsi come una guerra aerea più che una guerra sul campo. Di sicuro all'interno dell'Alleanza Atlantica si parlerà molto di questo nuovo scenario. Quindi aspettiamo un po' a capire se davvero si potrebbe delineare ancora una volta una spaccatura fra le due sponde dell'Atlantico, oppure in realtà anche a causa delle dimostrazioni di forza effettuate da Kiev potrebbe esserci una rinnovata intesa.
2: E al vertice della NATO parteciperà anche Giorgia Meloni dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane da Trump. Da Roma, Anna Bredici.
5: Il primo possibile incontro tra Meloni e Trump è già questa sera nella cena di apertura del vertice della NATO. Le diplomazie, quella italiana e quella turca, che organizza l'incontro, sono al lavoro per evitare il più possibile incontri e occasioni in cui Trump potrebbe nuovamente attaccare Meloni, proprio sfruttando questa occasione per colpirla ancora di più con un atteggiamento che molti giudicano da bullo. Il silenzio e il basso profilo è la scelta italiana, tutto il contrario di quando, anche solo un paio di mesi fa, dopo il no all'uso delle basi americane in Italia per attaccare l'Iran, Meloni cercava ancora di recuperare il rapporto, pensando di poter tornare indietro di nuovo alla ricerca di quel ruolo di ponte, cosa che non è mai stata e ora è impossibile, tanto che il governo ha scelto il silenzio e continuerà a farlo anche di fronte ad eventuali nuovi attacchi, scegliendo quella linea di separazione tra i rapporti commerciali, diplomatici e storici con gli Stati Uniti, e un presidente che dovrà finire il suo mandato prima o poi, solo che ora a Washington c'è Trump che con questa tattica di dividere e attaccare vuole controllare anche i rapporti dentro l'Unione Europea, colpendo l'Italia perché anello debole, fino all'anno scorso subordinata alle richieste americane e ora più recalcitrante. Di mezzo ci sono i soldi delle armi, il mancato acquisto delle armi statunitensi, già deciso nel 2025, il no alle basi militari, la difesa del Papa quando fu attaccato da Trump, scelte a cui Meloni è stata costretta proprio per l'atteggiamento statunitense, perché fino a poco prima aveva sempre ridimensionato ogni problema, dai dazi all'attacco in Venezuela fino alla aggressione in Iran, quando disse che non condivideva né condannava. Linea allo studio.
2: A Damasco, in Siria, c'è stata una doppia esplosione, successo questa mattina proprio mentre era in corso la visita di Stato di Emmanuel Macron. In studio Emanuele Valenti.
6: Sì, Andrea, non abbiamo ancora tutti i particolari, però dalle notizie a disposizione sono quelle ufficiali del Ministero degli Interni di Damasco, così come riportate dai media locali. La doppia esplosione è stata in una zona centrale della capitale siriana, non lontano dall'hotel dove Macron aveva passato la notte. Un ordigno è stato piazzato in un cassonetto dei rifiuti, un altro all'interno di un'auto. Ci sarebbero 18 feriti, tra i quali 4 agenti di polizia. La presidenza francese ha fatto sapere che Macron non ha sentito le esplosioni e che in quel momento era già all'incontro con il leader siriano al-Sharaa. A Damasco solo la scorsa settimana c'era stata un'esplosione in un caffè, sempre in una zona centrale. In quel caso ci furono però 9 morti e decine di feriti. In entrambi i casi non c'è stata alcuna rivendicazione. Macron è il primo leader europeo a visitare la Siria dalla caduta di Assad. Quando è successo oggi, ma anche la scorsa settimana, ci ricorda la fragilità del processo di normalizzazione cominciato alla fine del 2024 con la fuga alla fine di Assad. Macron oggi si sposterà poi ad Ankara per il vertice NATO.
2: Grazie Emanuele. I negoziati con gli Stati Uniti per un accordo finale cominceranno solo quando non saremo più minacciati, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri Trump aveva minacciato nuovamente Teheran di riprendere la guerra. Sulla carta, con la firma del memorandum d'intesa il mese scorso, le due parti si erano date 60 giorni per arrivare a un accordo complessivo. La Repubblica Islamica però sta facendo capire di non avere alcuna fretta e la sua priorità sembra essere il controllo, anche parziale, sullo stretto di Hormuz. Sigfrido Ranucci si è detto sconvolto dopo le notizie sul coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista. «Per me è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni», ha dichiarato Ranucci. Davanti alla sua casa, il 16 ottobre 2025, esplose una bomba e la Procura di Roma ipotizza che il mandante fosse proprio Lavitola, imprenditore e personaggio legato alla stagione del berlusconismo. Una settimana fa erano stati arrestati 4 presunti esecutori dell'attentato. Nell'inchiesta sono ipotizzati diversi reati, tutti con l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Nello Trocchia, inviato del quotidiano Domani.
7: Sappiamo alcune cose certe. La prima è che sono stati arrestati quelli che vengono ritenuti, perché siamo alla fase delle indagini preliminari, gli esecutori di questo orrendo attentato. E partiamo da qui. Sono soggetti che nello piccolo spaccio di droga sono legati alla camorra. Lo scopro leggendo l'ordinanza, perché si fa riferimento a Salvatore Cava. Salvatore Cava fa parte di una famiglia di camorra. Però la camorra prende le distanze, perché il Cava, all'interno delle carte giudiziarie, così come l'altro soggetto, dicono di quello che è successo a Roma, cioè l'attentato, di una cosa in cui loro non vogliono entrare. Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, che hanno precedenti anche orrendi, soprattutto uno di loro, ma non hanno una caratura criminale da un punto di vista organizzato, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Dentro le carte dell'inchiesta si faceva riferimento al soggetto che l'avrebbe mosso la loro mano. Uno degli esecutori del comando aveva lavorato in alcune serate con dei VIP e aveva lavorato per conto di un soggetto, Clesio Tavares. Chi avrebbe mosso la loro mano è proprio questo Clesio Tavares, che è l'intermediario, col presunto mandante Walter Lavitola. È chiaro che restano degli elementi bui. Dobbiamo avere due elementi da cui partire. Il primo: siamo in una fase di indagine preliminare, Lavitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare ma di una perquisizione. Due: va ricostruita la ragione per cui Lavitola avrebbe ingaggiato Clesio e poi Clesio avrebbe ingaggiato questo comando.
2: Entro domani i partiti dovranno indicare i nuovi membri della commissione di vigilanza sulla RAI. Lo hanno comunicato ai capigruppo e ai presidenti delle Camere, dopo che la scorsa settimana si erano dimessi prima i membri di opposizione e poi quelli di maggioranza. Attorno alla commissione è in corso uno scontro legato all'influenza della destra di governo sulla TV pubblica. Secondo indiscrezioni circolate stamattina, le minoranze non indicheranno i loro nuovi membri. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Giusy Bartolozzi, l'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio. Il ricorso dovrebbe essere esaminato nel merito non prima di ottobre. La vicenda è quella del generale Almasri, arrestato in Italia e poi liberato e rimpatriato nonostante un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. In Francia è attesa tra poco la sentenza d'appello che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la condanna venisse confermata, la leader della destra non potrebbe partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
8: Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto, del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito, il Rassemblement National, per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. Condanna che, se confermata in appello appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13.30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle 2 precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dall'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corso se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella dell'appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: È stata trovata morta a Kiev la donna ucraina sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco con un ordigno la scorsa settimana l'imprenditore ucraino Vadim Yermolayev. Lo dicono i media locali. La donna sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Sempre secondo i media locali, 2 persone sarebbero state arrestate, un agente e un ex agente dei servizi di intelligence ucraini. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sono indagati con le accuse di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. L'inchiesta è della Procura di Bari e riguarda la società di calcio locale controllata da De Laurentiis, che è anche il proprietario del Napoli. Stamattina perquisizioni nelle sedi delle 2 società e della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di De Laurentiis. La Procura chiede il fallimento del Bari appena retrocesso in Serie C. Ai mondiali americani stasera le ultime gare degli ottavi di finale, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. La scorsa notte il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza del centravanti della squadra di casa dopo le pressioni di Trump, che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ha ironizzato stamattina sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ieri contro la FIFA, la Federazione Mondiale del Calcio guidata da Gianni Infantino, si era schierata anche la UEFA, la federazione europea di cui è presidente Alexander Čeferin. Sentiamo Luca Pisapia, giornalista e saggista, autore del libro Il calcio è potere.
9: tra Čeferin, presidente della UEFA, e tra tutti, diciamo, i delegati della UEFA, e tra Infantino, presidente della FIFA, e tutti i delegati della FIFA, c'è una guerra aperta tra qualche anno. Nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA e con tutta probabilità Čeferin sarà il candidato che sfiderà Gianni Infantino. Detto questo, la UEFA è stata silente su tutto. La UEFA ha accettato il rapporto tra Infantino e Trump, ha accettato il rapporto tra Infantino e le teocrazie del Golfo, ha accettato che durante questi campionati mondiali di calcio maschile fossero esclusi prima l'arbitro somalo, poi i delegati della nazionale iraniana, poi la nazionale iraniana fosse mandata in esilio in Messico, ha accettato che anche molti tifosi non avessero i visti. Quindi che si svegli solo per la revoca di un cartellino rosso a un calciatore, per quanto scandaloso, per quanto sceno questo gesto sia, lascia un po' il tempo che trova.
2: In questi minuti circola la notizia di una lettera firmata finora da una trentina di membri del Parlamento europeo per chiedere un'indagine sulle pressioni di Trump su Infantino che hanno portato appunto alla sospensione della squalifica del centravanti degli Stati Uniti. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Roncobilaccio. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze Scandicci. Sempre verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 345 tra Valdarno e Arezzo. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Dicevo, mentre Britney Spears scalava le classifiche, i pantaloni Energy erano sudati cisacchi informi, le mie giornate scorrevano veloci, il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bon ton, lo yo-yo e il Tamagotchi, e le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa,

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle, ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

Magari invece che una chitarra avrei capito meglio la mattina. Ma quelle notti che duravano 100 anni

cancellati dal tempo, inventati in un bar, con gli occhi di chi non ti ha mai visto. Saresti stata sempre tu, e sarei stato sempre io. Piacere di conoscerti di nuovo, piacere mio.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica è chiusa fino alle ore 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio, sempre verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria Poggibonsi, convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire. Sono persone.
19: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

0: bene così.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: .30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Donald Trump si è detto deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, spiegando che stava mettendo alla prova gli alleati con l'Iran. Lo ha fatto durante l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan al vertice NATO ad Ankara, iniziato oggi. Trump ha aggiunto che se il vertice non si fosse tenuto in Turchia, dove Erdogan è un leader forte, non avrebbe partecipato. A margine del bilaterale con Erdogan, poi, il presidente USA ha dichiarato che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
2: Trump è tornato anche su Giorgia Meloni e questa volta invece che un meme sui social ha mosso un'accusa precisa: l'Italia non ha aiutato gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Le parole di Trump, penso che abbia fatto un errore. Gli Stati Uniti hanno tanto petrolio, più di chiunque altro, non ci serve Hormuz, noi lo facciamo perché pensiamo sia importante, lei non c'è stata per noi e non ne sono stato felice.
3: La condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita è stata confermata, ma la storica leader del Rassemblement National potrà comunque candidarsi alle presidenziali del 2027. Sulla sua corsa però peserà il dover portare per un anno il braccialetto elettronico. Le Pen, che ha spesso dichiarato che non si sarebbe candidata se condannata a portarlo, dovrebbe annunciare le proprie intenzioni questa sera.
2: Almeno 18 persone, tra cui 4 agenti di polizia, sono rimaste ferite oggi in seguito a 2 esplosioni avvenute a Damasco, in Siria, nei pressi dell'hotel che ospitava il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale nella capitale siriana per un incontro con il presidente siriano. Secondo il Ministero dell'Interno, le esplosioni sarebbero state provocate da 2 ordigni esplosivi improvvisati. Il primo nascosto all'interno di un'auto parcheggiato lungo la strada, il secondo collocato in un cassonetto dei rifiuti.
3: L'occupazione in Italia si mantiene a livelli storicamente elevati nel primo trimestre del 2026, ma si vedono segni di rallentamento. È quanto analizza l'OCSE nel suo rapporto sui paesi europei, naturalmente per quanto riguarda l'Italia. Pur essendo a livelli record, il tasso di occupazione italiano resta 10 punti sotto la media europea. Il problema principale restano i salari reali. C'è stata una ripresa molto lenta e rimangono comunque inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021. Si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'OCSE. Il dato più preoccupante, l'OCSE prevede un calo dello 0,9% nel 2026.
2: Una donna di 67 anni è stata investita e uccisa a Milano da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in zona Fiera. Il camion stava svoltando a destra a un incrocio e ha travolto la bicicletta. Il mezzo era dotato di sensore di angolo cieco, ormai obbligatorio per i mezzi pesanti che vogliono circolare in città. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate ed è morta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale. Le 15.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica è chiusa fino alle ore 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio, sempre verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, possibili disagi per materiali dispersi in carreggiata tra Montelupo Fiorentino e l'Astrassigna. Treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria Poggibonsi, convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 17.30, buonasera, Popolare Network, le notizie.
1: Donald Trump è deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna. Ha usato l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan durante il vertice NATO ad Ankara per esprimere il suo scontento. Stavo mettendo alla prova gli alleati con l'Iran, ha detto. Trump ha anche chiarito la sua posizione verso Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha dichiarato. Il presidente USA ha spiegato di non aver messo pressione a Meloni, ma che quando la premier italiana ha rifiutato di essere coinvolta sullo stretto di Hormuz, ha guastato il rapporto. Trump poi ha lanciato un avvertimento all'Europa, dicendo che gli USA potrebbero ritirare tutti i loro soldati dal continente e ha ribadito la volontà di possedere la Groenlandia.
0: Abbiamo preso in considerazione la libertà di scelta degli elettori, così la Corte d'Appello di Parigi ha commentato la decisione di oggi su Marine Le Pen, che le permetterà di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. La condanna per appropriazione indebita, la storica leader del Rassemblement National, infatti è stata confermata, ma con una riduzione del periodo di ineleggibilità. Resta da vedere se lo farà davvero, costringendo all'ombra il delfino Jordan Bardella sulla decisione che Le Pen dovrebbe annunciare questa sera. Pesa la condanna a portare per un anno il braccialetto elettronico.
1: Nigel Farage, oggetto di due investigazioni parlamentari per non aver dichiarato donazioni multimilionarie, scombina le carte. Il leader di Reform UK si dimette dal seggio alla Camera Bassa inglese, ma solo per ricandidarsi alle elezioni suppletive. Fare soldi non è un crimine, ha dichiarato, accusando il partito laburista di politiche da paese comunista. Farage così si protegge da una possibile sospensione che avrebbe anche potuto portarlo a perdere il seggio. La rielezione però, in quello che il politico ha già definito un voto della gente contro l'establishment, non eliminerebbe le investigazioni sui suoi finanziamenti, rimandandole solo.
0: Le opposizioni chiedono al governo di riferire sullo sgombero del presidio dei lavoratori della H di Prato avvenuto settimana scorsa dopo gli esposti di diversi imprenditori pratesi che avevano le merci bloccate nel magazzino della ditta di logistica, i cui titolari sono sotto processo per caporalato ed evasione erariale e volevano chiudere licenziando un centinaio di persone. Un atto di forza con cui lo Stato ha voltato le spalle agli sfruttati, scrivono le opposizioni, che chiedono al governo di aprire un confronto con prefettura, ispettorato del lavoro ed enti locali.
1: È fissato per domani in procura a Roma l'interrogatorio per il faccendiere Walter Lavitola, indagato tra le altre cose per strage nell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, davanti a casa sua nell'ottobre scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Sono convinto della sua innocenza, ma mi affido alle indagini e sono sicuro che non avrebbe mai fatto male alla mia famiglia, ha detto Ranucci, che era amico di Lavitola. Due persone di fiducia di Lavitola, ritenuti gli intermediari con i quattro esecutori materiali, già arrestati, si trovano in Camerun.
0: 17.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18.30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Code attratte a causa del traffico intenso invece in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora per traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione Mare, code attratte tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Città di Firenze, a causa di lavori mercoledì 8 e giovedì 9 luglio in via Virgilio, divieto di transito tra via Torre degli Agli e viale della Toscana. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 18:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Trump si scaglia ancora contro gli alleati NATO che, dice, non hanno dato una mano con l'Iran durante il vertice ad Ankara, avverte che potrebbe ritirare tutti i soldati dall'Europa e ribadisce che la Groenlandia dovrebbe appartenere agli Stati Uniti. Critiche anche contro Meloni. Secondo il presidente USA, ha fatto un errore quando non si è fatta coinvolgere su Hormuz. Mi piace ed è una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. Marine Le Pen, la condanna resta, ma la leader del Rassemblement National l'anno prossimo potrà candidarsi alle presidenziali. La Corte d'Appello: abbiamo preso in considerazione la libertà di scelta degli elettori. Nelle prossime ore Le Pen dovrebbe annunciare se intenda candidarsi, nonostante l'obbligo di portare un braccialetto

0: Elettronico per un anno. Il CIO verso la riammissione degli atleti russi alle Olimpiadi. Il comitato organizzatore elimina il requisito di dimostrare di non avere supportato l'invasione dell'Ucraina in vista degli eventi sportivi di qualifica a Los Angeles 2028. Non è ancora stato deciso invece se i russi potranno gareggiare con bandiera e inno. Uno dei due arrestati per l'omicidio di Anastasia Berezovskaya, indicata come principale sospettata dell'attentato all'oligarca ucraino a Monaco, ha confessato dicendo di aver agito di propria iniziativa. L'uomo, agente dell'intelligence ucraina, è stato arrestato insieme a un ex agente di polizia. Prescrizione per gli ex brigatisti Renato Curcio e Mario Moretti. 6 anni a Laura Azzolini è la sentenza arrivata poco fa al processo per i fatti di Cascina Spiotta, scontro a fuoco in cui il 5 giugno 1975 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. Le opposizioni chiedono al governo di riferire sullo sgombero del presidio dei lavoratori della H di Prato, azienda sotto processo per caporalato che voleva chiudere e licenziare gli operai, un atto di forza con cui lo Stato ha voltato le spalle agli sfruttati. Domani l'interrogatorio del faccendiere Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Tra le accuse quelle di strage, i due erano amici. Ranucci si dice convinto dell'innocenza del faccendiere. Le 18:33 minuti è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove per un incidente al chilometro 43-200 si segnalano 2 chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione mare. Sempre in direzione mare, ma a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze, a causa di lavori mercoledì 8 e giovedì 9 luglio in via Virgilio, divieto di transito tra via Torre degli Agli e viale della Toscana. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: La meteo.
1: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember! What are you looking at?

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Alla fine del primo giorno del vertice NATO ad Ankara, Meloni parla di rapporti cordiali con Donald Trump, che ha usato la giornata per tornare ad attaccare gli alleati. Washington chiede un aumento della spesa militare, il braccio di ferro tra alleati europei e il presidente USA sembra continuare come negli ultimi mesi. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato la deroga per la produzione e la vendita del petrolio iraniano dopo attacchi a tre petroliere nello stretto di Hormuz. Teheran otterrà benefici solo se darà la prova di una condotta corretta, spiega la Casa Bianca. Marine Le Pen si candiderà alle presidenziali francesi del 2027, lo ha annunciato in serata dopo la conferma della condanna per appropriazione indebita arrivata oggi. Sulla decisione della Corte d'Appello farà ricorso alla Cassazione, evitando il braccialetto elettronico durante la campagna elettorale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Alla fine del primo giorno del vertice NATO ad Ankara, Giorgia Meloni ha parlato di rapporti cordiali col presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l'ultimo attacco sui social alla presidente del Consiglio. Oggi Trump aveva usato l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan per esprimere la sua delusione verso gli alleati che, secondo lui, non hanno aiutato nella guerra contro l'Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Alla vigilia l'incognita era legata al comportamento di Donald Trump. Sarebbe stato conciliante oppure no con gli alleati europei della NATO? Se il buongiorno si vede al mattino, il summit di Ankara si prospetta complicato per l'Alleanza Atlantica. Trump ha accusato ancora una volta Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia di non averlo aiutato nella guerra contro l'Iran. Poi ha rilanciato la sua pretesa sulla Groenlandia, dovrebbe essere sotto il controllo degli Stati Uniti. Infine non ha escluso un'ulteriore riduzione delle truppe americane in Europa. In realtà è proprio in questo summit che la Casa Bianca deve svelare le carte, dire quante unità, quanti soldati e in quanto tempo verranno ritirati. L'allusione fatta a Trump prima dell'incontro plenario ha il sapore del ricatto della pressione sugli alleati. E cosa voglia in cambio non è chiaro. Iran e Groenlandia continuano ad essere al centro dei suoi strali contro gli europei. Come ricorda la cronaca di queste ore, la questione dello stretto di Hormuz non è certo risolta. Tra qualche mese Washington e Teheran potrebbero tornare a una guerra aperta. Cosa faranno allora i paesi della NATO che hanno rifiutato agli Stati Uniti l'uso delle basi per gli attacchi? Per quanto riguarda la Groenlandia, gli USA stanno cercando di riaprire le vecchie basi attraverso accordi con la Danimarca. Le loro richieste, se accettate, porterebbero a un'occupazione di fatto dell'isola. In un'altra risposta sulla presenza militare USA in Europa, Trump è andato oltre.

0: inoltre, potremmo ritirare tutti i nostri soldati perché è cambiata radicalmente. Se non staranno attenti sull'immigrazione e sull'energia, l'Europa non esisterà più. Qui a parlare del Trump più ideologico, quello che vede nella UE il modello antagonista del suo progetto autoritario, una frase detta davanti a un autocrate. Erdogan è diventato ora un suo grande alleato, l'ha aiutato sull'Iran e quindi Trump gli venderà gli F-35 a dispetto del bando messo da tempo dal Congresso USA.
1: L'incontro tra gli alleati arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando era stata stabilita la svolta sulle spese per la difesa. I paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Oggi Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità anti-drone e comunicazioni satellitari. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky è ad Ankara per chiedere il rafforzamento della difesa aerea e dovrebbe incontrare domani, nella giornata del summit, il presidente Donald Trump. In serata intanto si è svolta la cena tra i leader. Sentiamo il commento dell'americanista Martino Mazzonis.
2: Abbiamo due cose in generale in questo vertice. Da un lato il presidente Trump, che arriva e critica l'Europa, critica gli alleati, dice che la richiesta di aiuto sull'Iran non era una vera richiesta d'aiuto, ma un modo per testare la fedeltà degli alleati. Poi riparla della Groenlandia, cioè fa quello che fa in maniera costante, attaccare l'Europa e demolire l'Europa, nel senso che anche si è lasciato andare a tutto il solito discorso per cui c'hanno gli immigrati, hanno questo, hanno quell'altro, se non agiscono in fretta non ci sarà più l'Europa, cioè spalleggiare quelle che sono le teorie dell'estrema destra anche europea. E dall'altra abbiamo invece gli alleati NATO, Rutte in primo luogo, il segretario generale, ma anche diversi altri capo di Stato che sono lì a cercare di convincere gli Stati Uniti del fatto che in realtà la spesa militare è aumentata, si sta facendo quello che vogliono, gli Stati Uniti a loro volta vogliono che la spesa militare aumenti ma che si comprino armi americane soprattutto. Cioè c'è questo braccio di ferro interno all'alleanza che va ormai avanti da 2 anni con picchi, passi indietro eccetera, e con Rutte che cerca sempre di vezzeggiare il presidente. Mi sembra che per adesso stia andando in onda sempre lo stesso scenario.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato in serata la deroga per la produzione e la vendita del petrolio iraniano. Washington ha risposto così agli spari delle ultime 24 ore che hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo i paesi del Golfo, l'attacco sarebbe arrivato da droni di Teheran. Il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. Teheran otterrà benefici solo se darà prova di una condotta corretta, ha spiegato alla testata Axios un funzionario statunitense. La reazione dei mercati è già arrivata, secondo Reuters, che parla di un aumento del petrolio del 5% dopo l'annuncio. Ma il Dipartimento del Tesoro statunitense garantisce che fino al 17 luglio non verrà messa in atto la revoca per non interferire con le transazioni già autorizzate in precedenza. E passiamo alla Francia. Marine Le Pen si candiderà per le presidenziali del 2027 e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, facendo ricorso alla Cassazione. Con queste parole la leader del Rassemblement National ha annunciato la decisione di presentarsi alle elezioni francesi dell'anno prossimo, dopo che oggi la Corte d'Appello aveva confermato la sua condanna e quella di oltre 10 membri del suo partito per appropriazione indebita, con una riduzione del periodo di ineleggibilità. Secondo la decisione della Corte, Le Pen dovrà indossare il braccialetto elettronico per 1 anno, una condizione che la leader politica dell'estrema destra francese aveva definito incompatibile con la campagna elettorale. Il ricorso alla Cassazione, annunciato dalla stessa Le Pen, però sospenderà la pena prevista e potrebbe permetterle di arrivare alla fine della campagna elettorale senza misure condizionali. Bardella sarà un ottimo primo ministro, ha concluso la leader, chiarendo il ruolo riservato all'attuale presidente del partito, che finora era considerato il nome principale da candidare all'Eliseo al posto di Le Pen. Gli atleti russi non dovranno più dimostrare di non aver supportato l'invasione dell'Ucraina per poter partecipare alle Olimpiadi, fa sapere il CIO, il comitato organizzatore. Dopo la minaccia di atleti neutrali a Milano Cortina, quindi tra 2 anni a Los Angeles potrebbero tornare a essere centinaia i russi in gara. Rimandato a un momento successivo invece la decisione sull'ammissibilità di bandiere e inno della federazione. Anche la FIFA ha da poco riammesso le giovanili russe in una mossa che potrebbe anticipare decisioni simili per le squadre principali. Sentiamo Marco Bellinazzo, giornalista sportivo del Sole 24 Ore.
3: Io credo che debba esserci da parte dell'Europa non solo occidentale, ma di tutto lo scacchiere dell'Unione Europea, una presa di coscienza maggiore di quello che è il valore, il peso dello sport e dei grandi eventi, perché negli ultimi 10 anni il modello di governo dello sport a livello globale, sia del CIO che della FIFA, hanno reso sempre più marginale l'Europa. Non che non sia giusto, diciamo, un tipo di governo più globale, ma spesso questo tipo di passaggio ha significato il sacrificio dei valori fondanti dello sport in nome di un atteggiamento invece più attento agli aspetti economici o geopolitici, e quindi con una, non dico sottomissione o una subalternità, ma sicuramente con un atteggiamento di maggiore compromesso verso tutte le autocrazie.
1: Un agente dell'intelligence di Kiev, sospettato per l'omicidio di Anastasia Berezovskaya, ha confessato di aver ucciso la donna, dichiarando di aver agito di propria iniziativa, senza informare i superiori. Insieme a lui è stato arrestato anche un ex agente di polizia. Berezovskaya, indicata come presunta responsabile dell'attentato di Monaco del 29 giugno, nel quale era rimasto ferito l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, è stata trovata morta ieri sera nei pressi di Kiev. Secondo fonti ucraine sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco alla testa. Dopo l'attentato di Monaco, l'Interpol aveva emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti della donna. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
4: Possiamo intanto partire dal fatto, diciamo, dalla notizia di oggi, appunto, il ritrovamento di questa donna uccisa, assassinata a zona di Kiev. La polizia ha arrestato 2 persone, non 2 persone qualunque, perché uno è un funzionario dei servizi di sicurezza dell'intelligence ucraina, il secondo è un ex agente. Uno di loro ha confessato, sostenendo che ha agito per conto proprio in una faccenda di soldi, di criptovalute. Questo, diciamo, è il primo elemento. Il secondo elemento molto interessante secondo me è che l'Ucraina ha subito aperto un'inchiesta dopo l'attentato di Monaco, quindi è intervenuta direttamente in questa inchiesta e ha fornito degli elementi. Terzo punto che dobbiamo chiarire, vedremo se le indagini ce lo diranno. Allora, questa storia, primo, è una storia politica, è un attentato che ha motivazioni politiche vista la posizione dell'oligarca, diciamo così, più vicina alla Russia. Secondo punto, c'è invece una trama criminale, ossia queste persone hanno agito all'interno di un ambito di truffe, raggiri, l'oligarca è stato accusato di questo, anche suo figlio, quindi c'è una dimensione più personale. Altro elemento, magari si possono sommare le 2 cose, la prima e la seconda, quindi c'è molto ancora da capire.
1: È fissato per domani l'interrogatorio per il faccendiere Walter Lavitola, indagato tra le altre cose per strage nell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti a casa sua nell'ottobre scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Sono convinto della sua innocenza, ma mi affido alle indagini e sono sicuro che non avrebbe mai fatto male alla mia famiglia, ha detto Ranucci. 2 persone di fiducia di Lavitola, ritenuti gli intermediari, con i 4 esecutori materiali già arrestati, si trovano in Camerun. Il giornalista de Il Domani, Nello Trocchia.
5: Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Siamo in una fase di indagine preliminare, Lavitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare, ma di una perquisizione. Walter Lavitola è un soggetto che è finito citato in molti intrighi nella storia degli ultimi 20 anni, 25 anni del nostro paese, è stato anche condannato, ha scontato la sua pena, ha fatto il carcere domiciliare, poi è tornato e ha aperto un ristorante, una pescheria, dove dove talvolta è andata a mangiare anche Ranucci, tant'è che sia Ranucci, che è la vittima di questo attentato, che Walter La Vidola, si dicono entrambi amici. Cioè Ranucci, ieri, il conduttore di Report, vittima di questo orrendo attentato, ci ha detto che in realtà non c'è stato uno screzio tra i due. La Vidola è uno che, rispetto anche a delle evidenze che cominciano a emergere dagli atti, dice di non saperne nulla di questa contestazione, anche lui si dice sconcertato e l'amicizia si sarebbe rotta. È chiaro che restano degli elementi bui.
1: E infine una notizia che riguarda Radio Popolare. Per i nostri 50 anni l'evento di fine stagione stavolta è davvero speciale. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
6: Da 50 anni qui a Radio Popolare apprezziamo gli artisti e le artiste che prendono posizione su ciò che vedono succedere attorno a loro. Per questo, per celebrare il nostro compleanno speciale, abbiamo invitato Patti Smith a suonare per noi. E lei ha accettato perché ha capito che questa è anche casa sua. Da domani mattina saranno in vendita i biglietti per questo concerto straordinario che si terrà al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 29 luglio. 50 anni di Radio Pop e 50 anni di carriera di Patti Smith, nei quali non è mai stata in silenzio. Anche oggi la sua voce è una delle più potenti negli Stati Uniti contro il fascismo imperante di Donald Trump. La sua canzone più famosa, People Have the Power, è un manifesto politico non solo di rabbia e di lotta, ma anche di ottimismo. Una canzone che Patti Smith, il coautore, il suo allora marito Fred Sonic Smith, hanno voluto mettere a disposizione della gente di tutto il mondo. La gente che ha il potere di sognare, di dettare le regole, di lottare per cacciare dal mondo i folli. Che preveggenza, eh? Per i nostri 50 anni volevamo farvi un regalo speciale. 29 luglio, Castello Sforzesco, Patti Smith per Radio Popolare. Biglietti da domattina alle 10 su MailTicket o radiopopolare.it.

Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Frankenstein. Yeah. Don't funk with your mind.
1: Here's for me.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Vedi quei cavalli, vedi quanti sono, zoccoli e criniere corrono sull'erba. Volano sull'erba, polvere nel cielo, corrono col vento liberi davvero. Guarda quanti sono, zoccoli e criniere. Stelle sulla terra. Guarda quanti sono, zoccoli e criniere. Stelle sulla terra. Mentre viene sera.
1: Stelle sulla terra.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.